da ba sha da ga di da ba di da ba ha sha di ba da ga da ba di da ba ha sha da ga di ba da ba ha ra da da ba sha da ga di ba la ga di ba da ha sha di ba da ba sha da ga di ba la ga da ba ha sha